0: Buonasera e benvenuti qui su Radio X Italia, puntata del 18 maggio 2026. Sono Francesco Acquaviva.
1: E io sono Carlo Di Marzio. Buonasera a tutti.
0: Ciao,
1: come state,
0: Carlo,
1: cari italiani? Un saluto da Radio X Italia.
0: Buonasera Carlo e benvenuto. Tu sei mancato il mese di aprile, però.
1: Sì, purtroppo sì. Vabbè, succede.
0: Succede che ogni tanto ti ammali e salti le puntate.
1: Con la bici, sai che sono sportivo, con la bici, bababamma e via.
0: E infatti, so bene, Carlo.
1: Come stai, Francesco?
0: Io bene. Fin quando c'è il sole a Francoforte.
1: È vero. Oggi, hai visto? Ho messo il lettino, ho messo tutto, la sdraio.
0: Ho visto.
1: La massaggiatrice, ma ti rendi conto? Guarda che stasera siamo organizzatissimi,
0: però Carlo, mi raccomando, puntata seria. Hai studiato quello che ti ho mandato?
1: Sì. Allora, l'Italia è una repubblica fondata.
0: Io ti ho mandato tutta la Costituzione italiana da imparare.
1: 139 articoli, giusto? Io
0: mi sembra di sì.
1: Sono arrivato a 22, francese, però ce l'ho fatta. Poi speriamo che l'ospite non mi...
0: Farai solo le prime 22 domande tu.
1: Parleremo soprattutto di politica
0: per gli italiani all'estero, Carlo. Ci tenevo a fare questa puntata perché appunto è dedicata a un tema importante per noi italiani che viviamo all'estero, perché come ben sai noi abbiamo diritto al voto, Carlo.
1: Assolutamente sì, quindi, non dimentichiamoci.
0: E quindi facciamo parte anche noi di questo mondo Italia politico e abbiamo oggi un rappresentante, un onorevole importante, Massimo Romagnoli di Alternativa Popolare, che verrà a trovarci in studio, quindi fra poco... A breve lo intervisteremo, lo conosceremo un po' com'è, come di persona, perché è la prima volta che abbiamo questo piacere. E con lui verrà anche un altro nostro amico di Radio X Italia, di Francoforte, il nostro Giovanni Torchiaro. Anche lui è un responsabile per gli eventi di Alternativa Popolare e anche per un partito molto importante tedesco qui, che dopo ci dirà lui stesso di persona, Carlo.
1: È una puntata tricolore.
0: Che hai detto bene, sì, Carlo.
1: Che dici, mettiamo...
0: Io intanto partirei subito con un po' di musica, perché il clima c'è, il sole c'è, si parlerà d'Italia, quindi Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
1: Vai, buon ascolto.

0: Ritorniamo qui a Francoforte, che è un po' anche il nostro paese ormai, yes. Carlo, come yes. ben sai.
1: It's my land, my lo sai che non
0: casa
1: parlo
0: tua.
1: Tedesco, casa mia.
0: Casa tua. Parlo Carlo, io yes. intanto inizierei subito a presentare il nostro ospite, sì. perché è veramente un piacere per noi dare il benvenuto all'onorevole Massimo Romagnoli, già parlamentare, responsabile appunto di Alternativa Popolare per gli italiani nel mondo, quindi non solo in Germania e in Europa, per tutti gli italiani nel mondo. Benvenuto qui a Radio X Italia, onorevole.
2: Innanzitutto ringrazio voi, Carlo Di Marzio e Francesco Acquaviva, per avermi dato questa opportunità di poter parlare ad un pubblico importante che sono gli italiani all'estero, che sono il cuore della mia vita, sono il cuore della mia politica in generale. Pertanto saluto tutti gli ascoltatori di Radio X Italia e sono felice di poter stare con voi questa sera, e cerchiamo insieme di parlare delle loro problematiche, li affrontiamo e li discutiamo.
0: Sì, perché abbiamo, come dicevamo prima nella premessa di questa puntata, c'è un incontro importante che avverrà il 13 giugno qui a Francoforte, organizzato appunto da Alternativa Popolare, e quindi ne volevamo parlare durante questa puntata, e presento anche subito il secondo ospite di questa puntata, Carlo, che è Giovanni Torchiaro, il mio grande amico.
1: Che non
0: Giovanni
1: lo vedo, Torchiaro. Sai che sono piccolo, è lì,
0: è qui, c'è. È arrivato in extremis, ma c'è, e lui è il responsabile appunto di questi eventi di Alternativa Popolare. Giovanni, tu sei attivo anche nella politica tedesca.
3: Sì. Prima tutto, Francesco, grazie del vostro invito, anche di un splendido lavoro che fai qua per gli italiani all'estero. Non è la prima volta che ti ascolto, ma è un splendido lavoro quello che fai. Sì, lavoro per la CDU, per la sicurezza, sul Fachausschuss und Polizei, viene detto qua in Germania, e sono onorato veramente di aiutare anche il nostro onorevole Massimo Romagnoli, che ti spiegherà anche adesso durante la radio un attimo i suoi pensieri e quello che vuole trasmettere anche tutti gli italiani qua all'estero.
0: E il nostro è veramente un piacere avervi come ospite, perché noi, come diciamo sempre con Carlo, ai nostri ospiti, Radio X Italia è soprattutto un ponte tra noi italiani che viviamo qui, quindi non solo la politica, ma anche le figure professionali degli expat che vivono in Germania, e non solo, e cerchiamo sempre di creare questa connessione tra tutti, ecco, non solo musica, chiacchiere, scherzi come facciamo con Carlo, ma anche temi un po' più importanti che riguardano poi veramente la vita degli italiani all'estero, e quindi mi sembra la puntata ideale da fare questa qui. Le prime domande, per chi non conoscesse l'onorevole Massimo Romagnoli, lei è di origine siciliana, dicevamo.
2: Sono
0: prima.
2: Siciliano, orgoglioso di esserlo, sono di Capodorlando, in provincia di Messina, di fronte alle bellissime isole Eolie.
0: Conosco bene.
2: E vivo all'estero, dal 1989, pertanto conosco molto bene le problematiche degli italiani all'estero, le problematiche che ogni giorno affrontiamo, ma soprattutto l'orgoglio di essere italiani. Perché noi italiani all'estero ci sentiamo due volte italiani, e soprattutto abbiamo una marcia in più, con tutto il rispetto degli italiani che vivono in Italia, perché ci sacrifichiamo molto le nostre famiglie, sacrifichiamo noi stessi, e soprattutto se oggi l'Italia è forte in Italia, è forte per tanti milioni di italiani che vivono all'estero, perché noi italiani all'estero consumiamo prodotti italiani. Quindi tante aziende vivono grazie ai nostri acquisti che facciamo all'estero. Il 99,9% di noi italiani che viviamo all'estero passiamo le nostre vacanze all'estero, in Italia, scusate, a Pasqua, a Natale, in estate. Con quali soldi? Con i soldi guadagnati all'estero.
0: Siamo qui i primi usufruitori del Made in Italy.
2: Esattamente. Sì. E sta parlando con uno che è presidente della quinta commissione al Ministero degli Esteri, che mi occupo proprio del sistema Italia all'estero e del Made in Italy, quindi della promozione del Made in Italy, dove gli italiani all'estero, come dicevo prima, sono una fonte principale, importante per il nostro paese.
0: Ricordiamo anche che, onorevole, lei comunque di origine siciliana, ma ha vissuto tantissimi anni all'estero. Negli ultimi due anni si è spostato in Germania, mi raccontava poco fa, e invece prima veniva da Bruxelles, ha tantissime esperienze fatte all'estero, sì, quindi ci conosce bene.
2: Esattamente, perché nel 1989 mi sono spostato per motivi di lavoro in Grecia, e dalla Grecia mi spostavo in tutto il Medio Oriente, quindi ho visto crescere Dubai, il Qatar, Saudi Arabia, la Siria, Libano, la Giordania, Israele, Oman, Etiopia, quindi viaggiavo in continuazione per motivi di lavoro. Poi nel 2000 ho avuto la fortuna di conoscere Silvio Berlusconi, e con il quale ho cominciato anche ad occuparmi di politica, ad occuparmi delle problematiche degli italiani all'estero. Quindi sono ormai 26 anni che mi occupo degli italiani all'estero, e sempre con tanta passione.
0: Quindi ora possiamo dire, questo ritorno negli ultimi due anni di Alternativa Popolare è un segnale che volete mandare agli italiani all'estero, appunto, perché c'è stato forse una fase di abbandono, possiamo dire così, non solo nel caso di Alternativa Popolare, ma mi riferisco alla politica italiana rispetto agli italiani all'estero.
2: Le dico soltanto una cosa. Che
0: io sono un po' critico sotto questo punto di vista.
2: Allora, quando uno è critico è costruttivo, quindi quando uno fa anche delle domande scomode le fa per capire meglio quello che si sta facendo e soprattutto per spronare. Il problema della politica italiana, e non solo italiana, lo sa qual è, caro Acquaviva?
0: Francesco.
2: Caro Francesco, il problema principale è che il 90% dei politici italiani non hanno mai lavorato un'ora nella loro vita, quindi non conoscono cosa significa sacrificio, non sanno cosa significa pagare le bollette a fine mese, non sanno cosa significa pagare gli stipendi a fine mese, non sanno cosa significa quando un proprio collaboratore o proprio dipendente ha qualche problema da affrontare e vuole un anticipo sul proprio stipendio. Questo è il problema della politica italiana, ecco, purtroppo.
0: Purtroppo, mi ricorda una famosa battuta su un politico tedesco che non sapeva il prezzo del latte un paio di anni fa, oppure il prezzo della benzina, perché e quindi questa distanza qui. Quindi io ho visto questo vostro progetto veramente in questa direzione, per questo sono stato, nonostante io sono critico come detto rispetto al mondo della politica, ho colto questo incontro, questa intervista oggi, proprio perché vedo un riavvicinamento alle persone da parte della politica. Ovviamente, Carlo, noi, come dicevamo prima, siamo sempre un pochettino un po'...
1: Perché ti ho suggerito questa canzone.
0: Sì, perché tu in scaletta mi hai messo subito canzoni che non possono essere proprio così...
1: Però ho avuto l'ok dell'onorevole che posso suonarle, vero?
0: Sì, vabbè.
1: Me l'ha detto fuori onda e forse...
0: Sì, ce l'ha concesso, niente censure, quindi possiamo anche noi toglierci qualcosa.
1: Allora, dai.
0: Sì, dai, te la faccio mettere a te direttamente, ascoltiamo questa e poi ritorniamo con questa intervista all'onorevole Massimo Romagnoli.
1: Grazie, onorevole. Buon ascolto a tutti con...

0: E questo era Nuntereg più di Rino Gaetano. Oh, Francesco, è dedicata a me, secondo me. Tu l'hai scelta questa canzone.
1: Sicuramente non all'onorevole Massimo Romagnoli, perché altrimenti sarebbe stata un affronto. No, ci manca. È più dedicata a te questa.
0: Mi sa di sì, è vero. Nunca la dedica a Nuntereg più. Vabbè, me ne vado come al solito, me ne devo andare. Ciao, ciao.
1: Il grande Rino Gaetano, lo vogliamo ricordare, calabrese come me e come Giovanni anche, che anche lui è calabrese.
0: Johnny, detto Johnny.
2: Viva.
1: Ecco, ritorniamo un attimino, perché volevo capire un po' anche come nasce questo progetto CDU e Alternativa Popolare. Quindi, ovviamente, per chi, come sapete bene, Alternativa Popolare, siete nello stesso partito,
2: sì,
1: nella Comunità Europea.
2: Va bene, non siamo nel stesso partito, però abbiamo le stesse direzioni. Ciò come lavora anche Massimo Romagnoli, l'onorevole Massimo Romagnoli, che sta vicino a me. È il fatto che abbiamo la stessa direzione di pensare, abbiamo gli stessi valori.
1: Gli stessi ideali.
2: E questi valori nel tempo, anche in Germania, come sappiamo tutti, stanno
1: venendo un po' meno.
2: Ecco, ogni giorno meno, li sentiamo sia nelle notizie, nei giornali, lo viviamo ogni giorno. E in Massimo abbiamo visto questi valori non solamente scritti per carta, ma lui li racconta con esperienza, con la volontà e con la voglia di vivere, no? E questo è stato interessante per noi, perciò abbiamo detto: guarda, questa è una situazione che vogliamo anche accompagnarla. Perciò ci siamo anche messi un po' in questo caso insieme, ci siamo conosciuti anche tramite una nostra cara amica e abbiamo detto perché no.
1: E io devo dire che a me piace questo incontro, poi sì, lo vedo nel concreto, ma che la voglia di
3: soprattutto
1: fare.
3: Siamo due persone che siamo due grandi lavoratori e ci piace creare, ci piace soddisfare le esigenze degli italiani all'estero, qualcosa che ho visto anche in Gianni, ma soprattutto ci teniamo molto ai valori cristiani, quei valori che, per chi non lo sapesse, sono nella bandiera europea. Ora vi spiego una cosa importante, perché ci unisce il Partito Popolare Europeo. Alternativa Popolare è membro del Partito Popolare Europeo, la CDU è membro del Partito Popolare Europeo, perché ci sono i valori cristiani. I valori cristiani sono nella bandiera italiana. Vi spiego una cosa, bandiera europea ci sono 12 stelle, non sono mai stati il numero degli stati italiani, degli stati europei, perché prima erano 6, poi 8, poi 18, poi 16, e quindi mai. 12 stelle rappresentano le 12 tribù, le 12 apostoli, le 12 stelle che c'ha la Madonna in testa. Quindi è un valore cristiano all'interno dell'Unione Europea. Perché se ci fate caso, ci sono 27 stati in Unione Europea, possiamo essere cattolici, possiamo essere protestanti, possiamo essere ortodossi, ma siamo tutti cristiani. Quindi è questo quello che ci unisce nel nostro valore, e soprattutto la famiglia, dove la famiglia nasce dall'unione di un uomo e di una donna. Tutto il resto non è famiglia, è un'altra cosa.
1: Quanto è importante ora dare un segnale in questa direzione, visto che è veramente messa in discussione ora sia la Comunità Europea, in senso Europa, ma anche a livello di ideale, come diceva prima.
3: Allora, da premettere che io personalmente non sono razzista, e soprattutto ognuno la può pensare diversamente da me e può avere anche un altro tipo di piacere, diciamo così. Però quando si parla di famiglia, la famiglia è creata dall'unione in comune e in chiesa tra un uomo ed una donna, e devono procreare. Tutto il resto non è famiglia, mettiamocelo bene in testa. I valori sono importanti. Oggi come oggi la gente va di meno in chiesa, la gente crede di meno, la gente non vuole fare più sacrifici. Quello che noi stiamo cercando di fare è

0: ovviamente anche noi come radio ci teniamo sempre a dare lo spazio a, chi, a qualsiasi idea,
1: è giusto che sia così,
0: qualsiasi partita, qualsiasi corrente ideologica, non siamo mai stati reclusi in una sola direzione, questo ci tenevo a dirlo, anche perché è sempre doveroso dirlo in una democrazia che si rispetta, qual è, cioè, ma qual
1: io
0: è parlato
1: all'inizio, io all'inizio, mi scusi se la interrompo Francesco, io all'inizio ho parlato di valori, i valori, ho detto prima che non sono neanche discriminatorio, perché
0: sì, sì,
1: anche i musulmani hanno dei valori, anche gli ebrei hanno dei valori, sì, gli ortodossi, i cristiani che dicevo prima in generale hanno dei valori, l'importante è credere in qualcosa che è importante.
0: E questo appunto, Carlo, nasce questa collaborazione, questi ideali, e ovviamente degli ultimi due anni, perché non è un terreno che si sta smuovendo negli ultimi mesi, già un lavoro degli ultimi due anni questo qua, e già c'è un primo evento che sarà a giugno, ed è il motivo di questa presenza oggi in radio, quindi vorrei partire proprio da questo evento qua, quindi dall'idea di questo evento, e vorrei parlare proprio da questa iniziativa che si chiama Nasce l'Europa degli Italiani. E che messaggio volete lasciare concretamente agli italiani che vivono all'estero?
1: Innanzitutto che non si devono sentire soli, dare voce alle loro problematiche, è importante ascoltare, è anche importante risolvere. Io chi mi conosce, sono già 26 anni che sono in politica, non ho mai lasciato qualcuno senza risposta, anche negativa, perché nella vita bisogna avere il coraggio di dare anche una risposta negativa, perché non tutto si può risolvere, sì, però si deve ascoltare. Noi abbiamo grossi problemi, Francesco e Carlo, credetemi, file ai consolati per un passaporto, per una carta d'identità, a volte anche problemi di rimpatrio di salme, speriamo mai, però purtroppo c'è anche questo problematico, a volte non si trova un avvocato italiano, non si trova un dottore italiano. Ecco, quello che noi vogliamo fare, ad esempio, nei nostri progetti che vogliamo presentare giorno 13, sono due. Uno, un network di medici italiani nel mondo. Faccio un esempio. Noi possiamo anche parlare bene le nostre lingue straniere, il tedesco, l'inglese, il francese, però quando si tratta di salute, noi vogliamo ascoltare il nostro problema nella nostra lingua, perché ci sentiamo più sicuri. Se il nostro figlio sta male, noi vogliamo il dottore italiano, vogliamo il pediatra italiano. Se una donna sta male, vuole il ginecologo italiano che gli possa spiegare il problema. Vogliamo l'ortopedico italiano. E ci sono tutte queste, grazie a Dio, tutte queste figure all'estero, però non hanno un network. Cioè io voglio sapere, se io per caso mi trovo a Parigi in vacanza, ci deve essere un medico italiano, ci deve essere una guida, che se io sto male a Parigi devo chiamare il medico italiano, se sto male a Madrid devo chiamare il medico italiano, se sto male a Leverkusen, a Francoforte, a Speyer, a Mannheim, ci deve essere un medico italiano. Questa è la cosa più importante. E l'altro network che vogliamo fare sono i legali, perché tutto può andare bene, però può andare anche qualcosa male, un incidente, un qualcosa improvvisamente può andare male, ma io posso avere cortesemente un network e un elenco di medici italiani, oppure il consolato che non risponde mai. Io voglio lottare con forza per tutti gli italiani nel mondo, cari ascoltatori di Radio X Italia, dobbiamo avere insieme la forza di lottare, di avere i nostri servizi, perché è un nostro diritto. Nessuno si può permettere di non rispondere al telefono al consolato italiano di qualsiasi città del mondo. Non è possibile che bisogna aspettare mesi per avere un passaporto o per avere una carta d'identità. È questo quello che vuole trasmettere l'Alternativa Popolare, fare unione, una squadra forza che dia risposta a tutti gli italiani nel mondo.
0: Soprattutto quelli appunto italiani in Germania, che ricordiamo è una comunità grandissima, quella degli italiani in Germania.
1: La prima in Europa, ci sono circa 1 milione di italiani residenti all'estero, con diritto di voto, non sono pochi. E Francoforte, in cui siamo oggi, insieme a Stoccarda, ci hanno circa 120-130 mila italiani iscritti all'AIRE. E lo sapete qual è la barzelletta situazione? E voi ve lo dice Romagnoli, che nel consolato di Francoforte c'hanno gli stessi dipendenti del consolato di Berlino, dove ci sono 15.000 italiani.
2: Se mi permette, prima si parlava di passione politica, sto qui che... Francesco, io faccio... La passione, hai sentito che parola?
0: È quello che vogliono anche c'è vedere passione. Le persone per interessarsi alla politica. Poi se vedi il politico di turno che non ha questa passione, questa vera, poi manca veramente la voglia di ricambiare e seguire un ideale. Mi

0: viene da dire.
1: E infatti, Francesco, tutti quelli che pensano che in quel momento si pensa in prima parola alla passione, ma qui nelle sue parole, nelle sue frasi, già senti la speranza di una persona che la vive. È quello che avevo detto dall'inizio. Non parliamo solamente di spettacolo o di aprire un teatro. Lui la vuole vivere questa situazione. Vuole dimostrare agli italiani che, anche essendo all'estero, ci siamo. Dobbiamo avere dei contatti primitivi di, come lui dice, se ti serve un dottore italiano, c'è bisogno di un dottore italiano. Se devi chiamare al consolato, e tutti noi qua a Francoforte lo sappiamo, dobbiamo aspettare mesi per avere un appuntamento. Perché?
0: Che è anche un sistema abbastanza obsoleto da fare. Perché
1: mesi. Giusto.
0: Sì, ora non voglio dire le tempistiche perché non le so, ma comunque più che altro il discorso degli appuntamenti io lo trovo un po' obsoleto, perché non tutti gli italiani che vivono qui hanno le stesse capacità, hanno magari un indirizzo mail, perché comunque parliamo di italiani che sono qui anche di vecchia data, siamo quasi alla quinta generazione, forse, Giovanni, oggi come oggi, quindi non tutti abbiamo le stesse capacità e quindi manca questo supporto, secondo me.
2: Caro Francesco e caro Carlo, quello che noi vogliamo fare, non vogliamo fare altro che semplificare la vita dei nostri connazionali residenti all'estero, che hanno scelto di vivere all'estero perché magari non hanno potuto trovare lavoro in Italia, e questa è una sconfitta per l'Italia. Altri perché si sono uniti in matrimonio e quindi hanno scelto di vivere all'estero per amore, altri per motivi di salute che si trovano all'estero. Quindi sono tutte persone degni di un servizio che gli deve essere riconosciuto. A me mi dispiace a volte che persone devono percorrere, cioè non pensiamo soltanto a Francoforte, ma pensiamo a tutte le persone che sono a Worms, a Speyer, a Mannheim, che devono farsi chilometri e chilometri per andare in consolato per un servizio di passaporto, di carta d'identità. Ma stiamo scherzando? E poi perché non parliamo anche della difesa della ristorazione italiana nel mondo? Ma lei lo sa che in questo convegno, oltre ad esserci rappresentanti di Berlino, Dortmund, Hamburgo, Monaco, Stoccarda, Friburgo, Saarbrücken, Colonia, Leverkusen, ci sono anche rappresentanti che vengono dal Venezuela, dalla Repubblica Dominicana, vengono da Madrid, vengono da Parigi, è un orgoglio per me, da Malta, dalla Grecia, vengono dalla Bulgaria, vengono dalla Romania, vengono dal Kosovo, vengono dall'Albania, questo è un orgoglio. E perché vengono? Perché da 26 anni sanno che Massimo Romagnoli è sul campo e lotta per loro. Non ci saranno soltanto rappresentanti di Francoforte, ma ci saranno ben 150 rappresentanti di tutto il mondo. E io sfido qualsiasi partito politico a fare quello che ho fatto io. Negli ultimi 2 anni, e vi do anche questa notizia, l'unico partito che è riuscito a fare qualcosa per gli italiani all'estero si chiama Alternativa Popolare. La prima importante conferenza è stata fatta nel settembre del 2024 a Bruxelles e si ripete a giugno del 2026 a Francoforte.
0: Invece, qual è la vostra ottica su tutti questi giovani che dall'Italia partono? Sono per voi una risorsa? Vi siete fatti un pensiero, perché negli ultimi 10 anni a questa parte sono aumentati i numeri di tutti i ragazzi che lasciano l'Italia, come li vede l'Alternativa Popolare? Come una risorsa, appunto?
2: Ci sono due pensieri. Per me, se vanno a trovare un lavoro all'estero, qualsiasi lavoro all'estero, anche umile, è una sconfitta per l'Italia, perché l'Italia non è riuscita a garantire a queste persone un posto di lavoro, perché l'economia non va come dovrebbe andare. Mentre se vengono a studiare e vengono a lavorare in grosse aziende, sono una risorsa per l'Italia, perché vengono, studiano, imparano e portano in Italia tutto ciò che ha imparato all'estero.
0: Io, con questo pensiero appunto dell'onorevole Massimo Romagnoli, ne approfitto per spostarmi un po' sulla parte musicale di una radio che mi tocca fare, però volevo sempre mantenere questo tema. In scaletta abbiamo messo Ragazzo dell'Europa di una giovane Gianna Nannini in tempi berlinesi, e quindi ve la voglio far ascoltare perché secondo me, Carlo,
3: ci sta,
0: è la canzone
3: ci
0: adatta.
3: Sta, ci sta dopo, dai. Buon ascolto.

tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove sei.

0: Gran finale, hai sentito che roba? Visto? Ero io al piano? No, non ero io al piano, mi sarebbe piaciuto, però vabbè, magari non si sa mai nella vita. Questo era veramente Ragazzo dell'Europa, no? Di Gianni Nannini.
1: Sì, una versione speciale scelta speciale, per l'occasione.
0: Esatto. E pensa che Gianni Nannini, a parte una grande, insomma, una grande rocker italiana, è stata prima famosa in Germania e poi in Italia.
1: Infatti prima lo dice
0: 80 con fotoromanzo eccetera eccetera,
1: è stata prima diciamo scoperta, valorizzata all'estero, e poi dopo è ritornata in Italia ed è diventata la star mondiale che tutti conosciamo. E un po' anche lei, onorevole Romagnoli, ha un legame speciale con la musica.
2: Sì,
1: perché prima mi citavo
2: tanto è vero che il mio slogan elettorale è con Romagnoli si cambia musica.
1: Quindi, ottimo in linea di Radio X Italia.
0: Stavo pensando quasi poi, Francesco, adesso ti propongo di collaborare musicalmente, sai che ogni ospite della radio.
1: Sì, ora Carlo non hai i brani da riarrangiare ancora.
0: No,
1: poi,
0: no, infatti,
1: se magari ci sarà un inno
0: in
1: futuro, ti terremo in considerazione.
0: Bene. Va bene, bande scherzi. Onorevole, se mi permetta, ho preparato una domanda sul discorso, no, del ruolo degli italiani nel mondo, no? Secondo lei gli italiani all'estero sono sufficientemente valorizzati dalla politica italiana, oppure c'è ancora molta distanza tra Roma e la comunità italiana nel mondo?
2: Purtroppo c'è molta distanza, ecco. E perché vengono ricordati solo ed esclusivamente quando ci sono le campagne elettorali, non costantemente. Questo è un problema. Qui si parla di problemi concreti, si parla di consolati, si parla di documenti, si parla di questioni importanti che abbracciano le problematiche degli italiani all'estero. Qui a Francoforte ci sono tanti italiani che hanno diversi problemi, ci sono chi ha problemi di pensione, chi ha problemi anche di un assegno sociale, chi ha problemi di un rinnovo di una carta d'identità, di un rinnovo di un passaporto. E poco fa, anche quando ne parlavamo, quando c'era la musica di Gianni Nannini con Francesco, mi diceva che è una cosa assurda quello che in consolato bisogna aspettare così tanti mesi per avere riconosciuto il nostro diritto. Ecco, è quello che io personalmente mi batto giornalmente e mi voglio continuare a battere affinché gli italiani all'estero siano orgogliosi di essere italiano. È quello che manca l'orgoglio. Io dico, sono italiano, devo essere orgoglioso di essere italiano. Come lo posso fare? Perché il mio consolato funziona, la mia ambasciata funziona, i miei politici mi rispettano, i miei politici mi difendono. Questa è la vera politica che bisogna fare nel campo giorno dopo giorno. Io la faccio da 26 anni instancabilmente. Mi chiamano dal Marocco, mi chiamano dall'Algeria, mi chiamano dagli Stati Uniti, dal Canada, mi chiamano dalla Spagna, oltre che dalla Germania, per risolvere le loro problematiche. E Romagnoli c'è sempre. Per questo motivo Romagnoli da 26 anni è sempre stato presente, e il 13 giugno qui a Francoforte sarà un motivo di orgoglio per gli italiani all'estero.
1: E questa è una cosa molto importante da dire.
0: È la vecchia scuola, se mi permettono, è la vecchia scuola, è bellissimo. Cioè, io quando sento un politico ci crede, la passione. L'onorevole Romagnoli, io questa sera ascolto passione, io vedo passione nella politica,
1: diciamo, questa è la proposta politica che Alternativa Popolare vuole trasmettere.
2: Bisogna crederci, bisogna essere positivi, perché la positività attrae la positività, la negatività attrae la negatività. Se noi facciamo una cosa, dobbiamo credere che quella problematica può essere risolta, altrimenti non è un problema. Il problema qual è? Mancano più risorse, bisogna combattere nei tavoli in cui si prendono le decisioni affinché ci siano più persone che possano lavorare nei consolati, perché la verità qual è? Che abbiamo bisogno anche di più personale nei consolati di Francoforte, di Stoccarda, di Friburgo, affinché possano risolvere le problematiche degli italiani all'estero. Ma parliamoci chiaro, ma è mai possibile che un funzionario lavora dalla mattina alla sera su una utenza di 100.000 italiani? Ma è impossibile risolvere i problemi con nessuno che risponde al telefono. Adesso con tutte queste operette che ci mettono al telefono, presta uno, presta due, presta tre. Ma tu pensi a mia nonna o anche a mia mamma che c'è 76 anni, che si deve mettere a spingere il pulsante 1, pulsante 2, pulsante 3? Ma per favore, ma fatemi il piacere, semplifichiamo la vita per gli italiani all'estero.
1: Io volevo proprio la prossima domanda era quella sul dialogo. un dialogo moderato, se ancora esiste.
0: No, è la vecchia scuola, scusa Francesco.
1: È possibile un dialogo moderato, secondo lei, o veramente ora dobbiamo abbiamo bisogno di un segnale più
2: forte? Ci vuole un segnale forte, perché purtroppo se noi non siamo forti, noi non svegliamo le persone. Se tu sei soave, e quello fa... si accontenta, vuol dire che non c'è il problema. Uno purtroppo deve fare a volte la voce grossa, ma con contenuti importanti, non soltanto fare la voce grossa, ma con contenuti importanti che possono penetrare nel cervello di questi funzionari, ma soprattutto dei politici italiani, me compreso, affinché possiamo risolvere i problemi degli italiani all'estero. Parliamoci chiaro, perché in Italia i deputati italiani, i senatori italiani cercano di risolvere il problema di Messina, il problema di Venezia, il problema di Torino, il problema di Milano, il problema di Palermo e i problemi degli italiani all'estero. Noi dobbiamo essere la 21ª regione italiana, punto e basta.
1: E non solo durante le elezioni, onorevole. Mi viene da dire, bravo. Perché spesso appunto, prima abbiamo parlato di un diritto che è bellissimo da italiano all'estero, che è il voto, ma purtroppo spesso ci riduciamo solo a un voto sulla carta e stop, e poi dopo chi si è visto si è visto. Quindi forse è questo il vero messaggio che ci tenevo a dire oggi: non vogliamo solo essere una X su un partito, su una corrente,
2: Francesco,
1: di ideali.
2: Mi scusi se la interrompo e le dico una cosa importante. Le problematiche degli italiani all'estero non hanno colore politico, non sono né di destra né di sinistra, perché se io risolvo il problema del consolato ne usufruiscono sia quelli di destra e quelli di sinistra. Se io riesco a risolvere i problemi dei passaporti e delle carte d'identità, ne usufruiscono quelli di destra e quelli di sinistra. Noi italiani all'estero non dobbiamo avere colori politici. Io sì, appartengo al centrodestra, ma se qualcuno mi chiede un problema, io non ho mai chiesto, e lo sanno, se sono di destra o sono di sinistra. Una delle mie assistenti è convintamente di sinistra, eppure è la mia assistente. Mio padre è un comunista, ma io sono di destra, eppure ne parliamo. Mia sorella è membro del CSM, più comunista di Libia non ce n'è, però non per questo non andiamo a cena insieme, non andiamo a pranzo insieme. Abbiamo le ideologie, però quando si tratta di problematiche, le problematiche degli italiani all'estero sono senza colore politico, si devono risolvere, punto e basta.
1: E questo è importante dirlo e ribadirlo. Io faccio un'altra pausa musicale, Carlo, perché abbiamo un po' i minuti contati, e ne approfitto per mandare un bellissimo pezzo di Lucio Battisti.
0: Vai. Buon ascolto.

0: Rientriamo in diretta perché questa è una puntata, Carlo, che sta andando velocissima al volo.
1: Infatti è caduta anche la sedia. Cioè.
0: Sì, sì, tu fai sempre rumori strani, Carlo.
1: No, che non dire rumori strani, guarda che la gente poi dice, dai, famosa...
0: Rumori.
1: Vabbè, rumori, dai.
0: Fai cazzo.
1: Cric e crack, dai, castagno.
0: Giovanni, tu invece...
2: Sì.
0: Questo mondo della politica ti sta appassionando sempre di più, vedo.
2: Tu, ma già da tanto tempo, perché se vedi come adesso in Germania va la situazione... Andiamo ogni giorno, se noi saremo una, come si dice in tedesco, aktie, yeah? Non voglio sapere neanche i valori che abbiamo oggi di questa aktie. Però ti voglio dire un'altra cosa, se mi permetti ti racconto una piccola storia, su quella storia ti spiego una spiegazione sul fatto di Romagnoli. C'era un vecchio panettiere in un piccolo quartiere italiano, a Francoforte, che ogni mattina alle 4 in punto... La luce del suo laboratorio si accendeva, mentre tutta la città dormiva ancora. Un giorno un ragazzo gli chiese al panettiere: «Ma perché ti alzi così presto? Nessuno ti vede, nessuno ti applaude». Il vecchio sorrise senza fermare le mani dalla pasta e rispose: «Figlio mio, il pane non si prepara quando la gente ha fame, si prepara prima, nel silenzio, nel sacrificio, quando nessuno guarda». E ti devi immaginare che un giorno mi è arrivato il primo SMS di Massimo Romagnoli alle, se non mi sbaglio, Massimo, verso le 4 e qualcosa, e ho detto: ma come mai è ancora sveglio? E là, se tu vedi questi sacrifici di alzarsi la mattina, come dice anche Marco Aurelio, è l'uomo che ha il senso del dovere, si alza prima del sole. No?
0: Sì,
2: e qui quello che voglio dire è che proprio lì che nasce la credibilità vera, non sotto le luci dei riflettori, ma nel silenzio delle prime ore del mattino. Allora, quando il mondo dorme ancora e qualcuno ha già deciso di prendersi questa responsabilità di cambiare il mondo, si sa che questi incontri che si è avuto oggi in radio non è solo stato un caso, è qualcosa dove vive, dove qualcuno ci istruisce, come ha detto anche Massimo all'inizio, che abbiamo anche un Dio che forse anche ci guida in certe cose. E chissà che guida è stato questo oggi.
0: Eh sì, e la parola sicuramente oggi di questa puntata possiamo dire è sacrificio, mi viene da dire,
2: esatto.
0: Perché l'esempio che hai fatto tu, Giovanni, che calza a pennello, sì. E poi soprattutto quello che dicevamo prima nei nostri fuori onda, il sacrificio anche dalla parte politica, perché il politico non è solo una poltrona dove sedersi e accomodarsi,
2: infatti.
0: E ricevere uno stipendio, sono i sacrifici poi anche quelli reali, fatti con il tempo, le ore, il viaggiare. Quanti viaggi ti toccano, onorevole?
3: In continuazione siamo sempre in viaggio perché gli italiani del mondo sono ovunque ed io personalmente faccio politica alla vecchia maniera, quella di andare a trovare le persone nelle associazioni, nei bar, nei ristoranti, ovunque loro si riuniscono, perché là dove c'è Italia c'è passione, dove c'è passione c'è il mio cuore, là dove batto un cuore italiano ci deve essere Massimo Romagnoli. Questo è quello che cerco di fare in continuazione da 26 anni e spero di poterlo fare per tanti anni ancora, di poter trasmettere questi valori ai miei figli.
0: Io spero soprattutto che siamo riusciti con Radio X Italia a dare a voi la possibilità di parlarne anche ai nostri ascoltatori, ma anche a casa, di ricevere un messaggio finalmente positivo anche di politica italiana attiva per gli italiani all'estero. Quindi questo spero sia stato oggi fatto bene da parte nostra, Carlo.
1: Beh, io ho detto, sono arrivato ai 22 articoli, il 23esimo lo stavo preparando, ho detto magari l'onorevole mi chiede il 23esimo.
0: Ti stai veramente appassionando tanto, ecco, quindi ecco, forse sacrificio e passione. Abbiamo detto le parole chiave di questa trasmissione, onorevole.
3: Sì, sì, esattamente, ma soprattutto serietà e rappresentare gli italiani all'estero con umiltà, ma soprattutto con determinazione, perché quello che manca oggi nella politica di oggi, dei giovani, è l'umiltà. Noi abbiamo la fortuna di avere una forte rete di consiglieri Comites, consiglieri CGE in giro per il mondo. Mi auguro che nelle prossime elezioni dei Comites ci siano anche a Francoforte dei consiglieri Comites che siano in grado di poter rappresentare gli italiani all'estero con determinazione. Questo è quello che cercheremo di fare.
0: E affrontare soprattutto le reali esigenze degli italiani all'estero che vivono qua. che non solo consolato, ma tutte le altre dinamiche in corso.
1: Se mi permetti, no, sì, sono musicista, vai. Con Romagnoli si cambia musica, ecco, giusto?
0: Ormai il motto,
1: cioè, lo devo dire io, mi spetta questa cosa, caro Francesco.
0: Ormai il motto l'abbiamo scelto, è quello lì, Carlo.
2: Vero.
0: Ci vediamo il 13 di giugno, abbiamo detto. Giugno. Vuoi dare qualche altra notizia su questo appuntamento, Giovanni?
2: 13 giugno ci troveremo a Grafenburg, direzione, non si sa se adesso ancora Duisburg, Frankfurt, ancora... vogliamo dirlo che inizia il 13 giugno alle ore 16 fino alle 18 e sono contento di tutti i presenti che verranno, perché se verrete a questo giorno sappiamo che abbiamo persone che ci credono in tutto ciò, perché abbiamo già uno che ci crede.
0: Ovviamente la vostra locandina sarà pubblicata anche sulle nostre pagine, sì, social, cioè, in modo da, sì, far arrivare, sì, a tutti, sì, il messaggio. Io vi ringrazio di questa piacevole intervista e conoscenza, mi viene da dire, qua a Radio X Italia. È stato per noi veramente un piacere.
2: Sì. Un grande lavoro da tutte e due.
0: E spero di rivedervi di nuovo.
3: Sicuramente ci rivediamo. Con l'occasione vorrei anche salutare tutti gli italiani all'estero e vorrei anche ringraziare il presidente di Alternativa Popolare, l'onorevole Paolo Alli, che mi ha dato la fiducia di poter seguire gli italiani nel mondo. Nel Partito Popolare Europeo, e soprattutto più italiani più orgogliosi di esserlo.
0: Grazie. Grazie mille, buon ascolto, ci rivediamo a giugno.
2: Grazie, ciao. A presto.
3: Ciao.